0: sono prima ballerina di paso doble.
1: Marchese. Maestro dice non paso doble, Marchese. Prima volta Chiquita, seconda volta Chiquita. Perché?
2: Archi Santa Organa, Tobuzu Kierga.